0: meccanico.
1: Ma farà che non parlo?
0: Potete stare in la bóveda, Piero. Potete sapere perché? Va a ver si te puede arreglar.
2: Paisa Estéreo, tu arepa de emisora.